ragini e pettini, lanci del forbici al mio comando, tutto qui sta. Ragini e pettini al mio comando, tutto qui sta.